piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

Trovami. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy.

0: Kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye,
1: kalubuye, ben de Laura. Kalubuye, ben de Laura.
0: Kalubuye,
1: planto qui sciogliato.
0: Kalubuye,
1: planto qui sciogliato.
0: Kalubuye,
1: sciogliato.
0: Kalubuye,
2: ben de Laura.
1: Troppo sciofendo,
2: chissà chi li ha.
1: Troppo sciofendo, colpe del fio.
0: Colpe
1: del fio.
0: Kalubuye.
1: Tristo e desconsolato. Tristo e desconsolato.
0: Kalubuye.
1: Se
2: siar
1: malauto, se siar malauto di gorru, di gorru, te farei imputarsi, te farei imputarsi a mino rabo, a mino rabo e un caurete, un caurete e un lauretto magro, allora per fai non uno spot, un caurete, un padeno, un padeno, un fondolino, un mino scemo, un mino scemo,
2: Sei morto.

0: Sera un de giore faccia a faccia mi trovò, cu scarpare usartore non t'ha un moscalino.
1: Voliano che ho baghe si scarpia un pantalò, aiutetto so giampezzi stata sante sta canzò.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa finta, o mio cuore assai più d'un gannà.

colma di speranze e d'allegria, che era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore. O Corsica mia,